0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Buena vibra naranja garantizada.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es pop, está en Nexa FM 97.3.